0: è una cante ormai, ci solo tanto di te bene sai.
1: O plastic gromchi brava.
2: Secondo te, Hawaii, z tego castingu powiedz.